dai a Dio con fede. Di gridare a Dio con fede. Che tutto ciò che è impossibile a me e a te è possibile al nostro Redentore Cristo Gesù.